Che musica va a salutare gli anzi che ho, che don amico gli anzi che don Timoteo Chavis sta salutare gli anzi che me sapatac barrio de Nicropan Balta Pavia Kikayan che programma gli anzi che la voz dell'annita Timocito un abrazo che mi musica gusta gli aciunchi ciura che caia muio via curiglie.